0: Ritje na Radio 1.
1: Mi sembriamo fine.
2: Sei sopra Glansbella.
3: Ja sedam pun s doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sonca.